0: io nella vita cosa mi piace di te?
1: La nueva amor 103.1. Solo música romántica.